muere para sumarmi all'aereo che tu respiri e in cada espacio dirmi disillusioni junto con tu vita.